va tutto, la notte e il giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino cugagno, per maniere, vi devi nomine, no, non si dà. Raso di pettine, lanci le forbici, al mio comando, tutto qui sta. Raso di pettine, lanci le forbici, al mio comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazzi, mi vedi venciulle, buona parrucca, presto la barba, cuore sanguigno, presto il lieto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, buona parrucca, presto la barba, presto il

giù, prego partissimo sopra il fuoco adesso la vanità, la felicità, la felicità, la felicità, la felicità, la felicità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità,

Est quans terius ira vehementi in maritudine loco vehementi Ante materia cinis elementi Similis folio decoludo denti Cusa de proprium viro sapienti Sulta ventro pondere sede putamenti Sturto sego comparor fluvio laventi